todas partes. Cabina Exa con Andrés Baena. Shine bright like a diamond.